0: bleib. Toskana Fanboy for life.
1: Ciao Peter, ci vediamo. Tanto noi siamo amici.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Ciao, Friends. Wir hören uns am Samstagmorgen wieder. Jetzt erstmal Places to be. Bis dann. When I get home,